chiariamo con il giorno Miguel Danchi per pensare con il signor Benchar Romano con lui. Ma adesso mi appunto Romano che spera che noi cada un anno parte del messaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, mi chiedo Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Ik bon Dios ben de chenabo, mijn terbeduche mijn ta, die segum ta bibocura son, bocas, i bocer. De palabra de Dios, conviamos a confia, lo no vole bashi. Pau de inspiración, apostol, discípulo San Mateo, ta scribe una historia interessante, conocendo el libro de San Mateo, capítulo 14. Jesús está acá, arriba la mano. Sabemos que dice bien de Jesús y Pedro está acá, arriba la mano. Ley de gravedad, pensaba que si está acá, arriba la mano, está sin. Ley natural, pensaba que no por acá, arriba la mano, sin sin. Sabemente, me estoy pensando que Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Pasó esta para tener mandado de Dios. Pero me quiero comprender que un ser humano consigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús también por tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La mano por simbolizar multitud de problemas. La mano por significar lo imposible que hay arriba de pero me quedo sabo, arriba el mandato de Jesús. Den el nombre de Jesús. Vos posso costan extraordinario, sobrenatural, que vos mes un po' comprender con tabata posible. La Bíblia se dice a nos, y mes un hora ahí, fue de San Mateo 4, versículo 22. Y me sorge Jesús, hermano, el discípulo, en bay den e boto. Y abay su dilanti na e otro banda. Y dijo, en bay na e otro banda. Bota sirve un Dios que tomaba de punto A, para ir a punto B. Bota sirve un Dios que iba a e otro banda, más allá. Di lo che potete mira a voi, potete un Dio che ti un futuro, perché di mi sa e plana come ti in pavo, mi sa e gloria che mi ti riserva a pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, potete che banda quizás camminate in difficoltà, camminate in problema, camminate in luce, perché ne banda a chi ta un multitudine, yen di hambre, e la cabeza un milagro, un milagro, yen di hambre, yen di set, potete ne banda di problema, bota de banda de set, de banda de hambre, e banda de miseria. Se eu te pensar brevemente, tende que me quei babo ne outro banda, me quei mirabo ne outro banda, bota de um mundo de picar, isso consequência não permitir reservar para um glória eterno. Me tinha um lugar preparar para, me vai preparar um lugar para, ne outro banda de Jordão, ne outro banda de Lamancora, ne outro banda que me ne benedicionanta. Mientras que esta batamanda e multitud vai di un drente boto, vai in otro bandi, ovviamente, perché bisogna andare tambe, da ora pa cruza, da ora pa cruza e vai in e nivel, da ora pa cruza e vai cammine bendicionta, da ora pa cruza mi sa cubo tambe ta cansami ruman di hamber, di tristezza, di problemi, mi sa cubo tambe che cruza, ovviamente. Tu ende que bisem irmã mi tam que cruza mi matrimônio mi tin tanto ai 5 ai 10 ai mi que cruza ne outro banda matende je gosso nan matende com matrimônio posso ser feliz pero mi tei mi irmã irmã mi que cruza com mi yunan ma binta luce com nan mi te espera com dia per entre mas mi luce mas mi que cruza mi irmã oh, ma tende mi tiene mi che senti gozo de mi vida, mi roma fece chito, mala suerte, nada funciona para me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma, mi roma, mi che cruza, Signor. Signor dice, sì, vai in un'altra banda, so, mi intenzione, mi deseo, tabo cruza, mi intenzione di vittoria. Ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visto in cruza, vanno in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che bambini ti luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addiction,
Of when come me hint etin lo che mondo che perdone mi roma Wendel etin out etin casa etin tur cospera ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti mi falta un altro banda mi falta un altro storia mi falta un altro elemento de mi vida su che mi se botambe me meta ora pa botambe cruce mi roma in Cristo when che sa scu de mi se fece chi tur man tur cosa sta le contrario de mi vida se ri mi sa me meta ora pa cruza e ta senhor te ordenava cruza depois que et manda e multitud nam bai e só a subi bai riba seru pa si orashon e ora a noite a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di vostro con il Signore in un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che ti subi di essere una. Ti un momento che so mi serta come Dio. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare un mese con te. Cammina per tagliare il hoffi so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare l'orazione vai nel quarto per atrás, nel lugar secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucha. Papiano con persone che sa con un cos vergonzoso che rumaki e sa che nion rende un po' sabbie. E sa che quem chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi, ando abomessa sintaco ne chissà cos tan complejo, non, ma signor, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini by Bosso,

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia parole del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar a evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andavo po' si chiama. Nos dos numeri di orazione pa ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ico bon Dios, bendicionabo, mente, reproducimento, a chi seguo, tabi bocura son, bocas, e vocer. Pe palabra de Dios, conviamos a confia, lo no volva a chim. Pau di inspiración, e apostolo, discípulo San Mateo, ta scrive una storia interessante, conoscendo il libro di San Mateo, capítulo 14. Jesus está acá na riba la man. Lembra que você vai bem de Jesus e Pedro está acá na riba la man. Lei de gravidade bisabo que se vou acá na riba la man, vou estar sem. Lei natural bisabo que vou não por acá na riba la man sem sem. Sabemente, me estoy pensando que Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Paso esta para tener mandado de Dios. Pero me quiero comprender que un ser humano que sigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús también puede tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La man por simbolizar multitud de problemas. La man por significar lo imposible que hay arriba de Pero me que avisaba arriba el mandato de Jesús. Den el nombre de Jesús. Vos posi costan extraordinario, sobrenatural, que vos mes un po' comprende con tabata posible. La mi Dios dice a nos y en mes un hora ahí. Fora de São Mateus 4, versículo 22. E mesmo hora Jesus manda e discípulo vai den e boto e vai su dilante na e outro banda. E digo lang vai na e outro banda. Bota sirve um Deus que tomava de ponto A para ir para o ponto B. Bota sirve um Deus que ir para o outro banda. Mas allá di lo che vuoi mirare a voi, vuoi un Dio che ti un futuro, perché di mi sa e plana con mi ting pavo, mi sa e gloria che mi ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi ta chi banda chissas, camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitudine, yen di hambre, e la capa è un milagro, un multitudine di hambre, yen di set, vuoi ne banda di problema, vuoi una banda di set, una banda di hambre, e banda di miseria, se io ti pensavo ovviamente, tende chi, mi che i babu ne otro banda, mi che mirabo ne otro banda, vuoi un mondo di picca, e su conseguenze, per mi ti riserva pabo un gloria eterno, mi ti un luogo preparato pabo, mi ti vai preparare un luogo pabo, ne otro banda di Jordan, ne otro banda di la mancora, ne otro banda che mi ne benedizione anta. Mientras que esta bata manda e multitud vai di una drente boto, vai in otro bandi, ovviamente, perché bisogna vedere anche, da ora pa cruza e vai in un livello, da ora pa cruza e vai in una benedizione, da ora pa cruza, mi sa che bata mi sta cansando, romano, di hamber, di tristezza, di problemi, mi sa che bata mi che cruza, ovviamente. Tu ende che bisogna mi rumare, mi tamme che cruza, mi matrimonio, mi tinta tanto ai, 5 ai, 10 ai, mi che cruza ne otro banda, ma tende che gozo nan, ma tende che matrimonio posso essere felice, però mi te mi rumare. Rumare mi che cruza con mi yunan, ma binta luce con nan, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza mi rumare. Oh, ma tende, mi ti un enemy che senti gozo di mi vita, mi roman, fai chiquito, mala suerte, nada funziona per me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma, mi roman, mi che cruza, Signor. Signor, di sì, vai in un'altra banda, su mi intenzione, mi deseo, tabo bo cruza, mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo per gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E dopo che ti visto in cruza, vai in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza, tu vieni che bambini ti luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addiction,
Of when come my hint e tin lo che mondo che perdone mi roma Wendel e tin out e tin casa e tin turcos per ta senti un bascico nadun ta yene ta senti mi falta un altro banda mi falta un altro storia mi falta un altro elemento de mi vida su scrive se botambe me ta ora pa botambe cruce mi roma in Cristo quando chissà scu devi se feci chi tu roma turcos sta lì contrario de mi vida se ribi sa bovementa ta ora pa cruza y ta señor ta ordenado cruza después que et manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon y ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi vostri servizi. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore in un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine va a un momento che voi tenete atrás, ormai. Ti un momento che vuoi subire per essere una. Ti un momento che vuoi so mestertà come Dio. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per tagliare il hoffi per so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare l'orazione vai nel quarto per atrás. Nel lugar secreto è. O mi romano Cristo ovviamente mi sa quattro luce. Papiano con persone che sono un cos vergonzoso che romano qui e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa dimmi se non sei pida qui. Chi con mio amico al mondo lo pensa dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abomessa sintacone che sono cos tan complejo. Non, ma signore mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Señor. E cerca, mi lugar cerca, mi Dio sta. E no, lo mi alza, mi uovo, ne sero, non di onde mi aiutanza, tabin. Ti un momento, cubotini vai sero. Cubotini vai seca, Señor, mes. E momento, cammina, opinione di gente, pensamento di gente. Bom, po' abri con gente, per abri con Dio, den tu sinceridade. E vai, devi sa, mi susta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo soku Señor. Kristiyano ko temi rakostan grande dan ang bida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisabo vementa. Si pa kemi rakostan extraordinario de mo bida. Kostan sobrenatural de mo bida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efeito chiquito como no por cambia. Papiando con dama o menta. Feeling samba te vista como no por cabo de compreender que o pavo te imposible. Costan extraordinario. Sobrenatural ta sucede. Ora vou baile em silêncio. Ora vou baile em privacidade como Deus. E abre o coração, vou só aianan com ele. Ma è boto, taba ta mei di la mancaba, e ola nata suple, e taba ta sute, pa sobra bientu, taba ta contrario. Oh, un cosa bo sabe mente, ta notable si romano in Cristo, ora Señor bisabu ban neutro banda, ora bisabu ban cruza, pa un'esperienza nuova, ban cruz pa un dimension nuova de movida, sabi, tabini un tempo cammina viento lo ta contrario de movida. Oh, mi sembra che mi appena veramente. Io mi sembra un fede, mi sembra busca il Signore, sta qui, sta come se fuera diabolo allos riba mi. Fede, mi sembra busca, ma il caso di Dio, come se fuera cassabira contro me, iuabira contro me. Un enda veramente mi sembra un a macchera con servizio, fica bendicion. Romano, ma come se sirvi, se romano perde trabalho, o que vai mal, e sa que vai mal, o casado come passou, ba come se vai misa,
En el cumi pasó por Biden con Dios. Pero mira, donde bendición está. Ora por no por mira es bendición. Ora por decidir si Jesús su mandato. Viento está contrario. Trabajo no está sale. Por job no está drenta. Ora, man. ¿Qué puede visa? Ora, puede seguir el mandato del Señor. Y viento no está contrario. Amén, como nación. ¿Qué puede hacer? Ora, viento está contrario. Que bota hace ora viento nota maneira ba pensa. Oh, eu ainda tenho boto. Jesus está mandado, como se Jesus está mandado de tormenta, Senhor. Te caminho que bota aqui para me bai. Pero para ir para com roupa e bia seguindo Jesus, sabe mente, me que bota bota em chão e uno de Deus. Ora, Senhor, assim costa grande de vida de gente, com nada bem sei que é. Casi sempre tem um momento que a minha assunto está bira pior. Promete que vira mío. Bienaventurado, bendicionate sun culosa de espera arriba, Señor. Culosa de guarda arriba, Señor. Tenga tiempo malo.

chiariamo, non si mangia ora, Miguel, anche per pensare che il signore ben sciarro manco ne. Ma da sempre mi da punta domani, che spera, che non scada mai la nostra parte del mensaje a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di domani, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?